0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di settembre. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi settembre col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
2: Nel cuore degli anni Ottanta, una serie animata cattura l'attenzione dei giovani telespettatori italiani. Questa è la storia di una giovane groupie, di una band variopinta e del primo e unico live action italiano basato su un cartone animato giapponese. Il 10 settembre 1985 arriva su Italia 1 Kiss Me Licia. La protagonista è una ragazza che si divide tra gli studi e il lavoro nel ristorante del severo padre Anacleto Marrabbio. Un giorno di pioggia, come recita la sigla, Licia fa conoscenza del piccolo Andrea e del suo fedele compagno, il gatto Giuliano.
3: Sei nei guai, piccolo? Non fare il cattivo, Giuliano!
4: Giuliano? E tu come ti chiami?
3: Mi chiamo Andrea!
2: Il casuale incontro porta Licia ad invitare il bambino nel locale del padre. Da quel momento Andrea si impegna con tutto il suo entusiasmo a far sbocciare una storia d'amore fra lei e Mirko, fratello maggiore nonché leader e cantante dei Beehive. Tuttavia il destino ha in serbo molte sorprese, poiché il cuore di Licia inizia a oscillare tra il fascino di Mirko e la dolcezza del tastierista Satomi, gettando le basi per un intreccio sentimentale ricco di colpi di scena. Suo mix di romanticismo e musica, tanto che per l'occasione le canzoni dei Beehive vengono riscritte in italiano, il successo di Kiss Me Licia è tale che nell'86 Mediaset produce una serie in live action interpretata da Cristina D'Avena, diventando un caso televisivo unico nel panorama italiano.
1: Retrogrammi torna più tardi. Questo.

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni
1: su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte
0: su Globo Vintage.

0: storia.
1: Globo Vintage. Ora su Globo Vintage.
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
0: La legge dei 20 anni è la dimostrazione che l'effetto revival funziona a distanza di 2 decenni o suoi multipli. Negli anni 80, per esempio, gli italiani sognano e rincorrono i favolosi anni 60. Questa è la storia del film che ha saputo meglio unire il divertimento alla malinconia.
2: Per quest'anno non cambiare, vengo al mare per ciullare. Ah, ah, bronzatissimo.
3: Ah, ah, bronzatissima.
0: Il 17 febbraio del 1983 arriva nelle sale Sapore di mare. Il film, scritto e diretto dai fratelli Vanzina, fotografa l'estate vissuta da un gruppo di ragazzi nella Versilia del 1964. La pellicola è il 10° maggior incasso della stagione 82-83, a fronte di un budget relativamente modesto. Il merito va a una colonna sonora memorabile, battute entrate nella storia e un cast indovinato dove emergono Jerry Calà, Christian De Sica e le bellissime Marina Suma, Isabella Ferrari e Carina Haff.
4: Oh Luca, che è successo?
5: Come che è successo? Si è fuso tutto, Dio Nettuno!
6: L'hai rotto te, eh? Te l'avevo detto che sfasciavamo tutto. Ma tu niente!
5: L'avevo detto io che portavi rogna e tu dai!
6: Sì, dai!
0: Nonostante la storia sia ambientata a Forte dei Marmi, gran parte delle riprese sono filmate a Fregene. Lo stabilimento, la villa della festa, il bar con il jukebox sono tutte location a 2 passi da Roma.
7: Ehi, indigeno, cosa sei dietro a fare? Lo dico, se ti vuoi divertire, vai al porto di Livorno. Lì ne trovi quante ne vuoi, troie che vanno bene per te. You understand?
0: A pochi mesi dall'uscita, Sapore di mare innesca un inevitabile sequel e un'ondata di imitazioni che danno vita a un nuovo filone vacanziero, che trova il suo culmine pochi mesi dopo, quando gli stessi Vanzina scrivono e dirigono Vacanze di Natale. Ma questa è un'altra storia.
8: Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. Sei sempre la più bella, Luca.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte. We'll be right back.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Attenzione, su cashglobe.it è iniziato il fuori tutto di settembre. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobe.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi settembre col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobe.it.
2: Questa è la storia

0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.
0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
2: Anni Ottanta, tra le brillanti luci dei negozi di giocattoli, nascono creature orripilanti e bizzarre destinate a conquistare l'immaginazione dei bambini e a contrariare i genitori. Questa è la storia dei giocattoli più disgustosi di quel decennio.
3: Tappati il naso e spruzza puzzi! Se spruzzi puzzi, li ammazzi! E quando la puzza è finita, Spuzzi diventa una collezione mostruosa!
2: Uova marce, alito cattivo, vomito e fetore di pesce morto. Queste sono solo alcune delle pestilenziali fragranze associate agli Spuzzi, i mostri della puzza. Questa nemesi degli Arbre Magique sono una collezione di mostriciattoli di gomma che i bambini utilizzavano per fare scherzi ad amici e parenti. Nonostante il successo immediato, gli Spuzzi rimangono in vendita per poco tempo, per due semplici motivi. Il cattivo odore durava poche spruzzate e non erano così puzzolenti come volevano farci credere.
4: Sì!
2: Natale del 1988. Il caso di un inquietante giocattolo finisce in tribunale e in Parlamento. Proprio quell'anno viene messo in vendita lo scienziato pazzo dissezione di un alieno.
5: Bad scientist!
6: I've done it! It's bisected alien! And it's
2: Il set è composto da un mostro scomponibile da cui è possibile asportare organi e liquidi melmosi attraverso un bisturi di plastica. In Italia, quando viene pubblicata la notizia di un bambino di Rovereto che cercò di replicare l'esperimento ai danni della sorellina di 2 anni, il Parlamento firma una proposta di legge contro questo tipo di giocattoli, stoppandone la vendita. Tra mostri puzzolenti e improbabili esperimenti di laboratorio, questi giocattoli hanno stimolato sia l'immaginazione dei bambini che le preoccupazioni dei genitori.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questo

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale Night Drive. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni
1: su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte
0: su Globo Vintage.

0: momento, sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Cover Mania.
0: I remake di successo.

0: Globo Vintage.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco ricattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Filini.
3: Allora che fa? Scarichi?
4: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, no, dicevo scarichi lei.
4: Ah, congiuntivo.
5: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Questa è la storia.
5: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
8: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
7: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
8: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
9: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi di pacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
10: Mauris. Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: spezzargli il cuore, tornerà con suo marito.
1: Col marito? Grover T. Drugwater? Lo conosco. È grasso, calvo e ha una voce alta e stridula.
2: Beh, se ha un così cattivo gusto.
1: Allora tutto è...

0: Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine da grandi puttaccone. Nalza le insegne.
1: Non le tengo.
0: Bene,

0: DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Parola di Paul Barista. Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora una volta all'insegna del bel tempo. Non cambia la situazione meteorologica in gran parte d'Italia, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo più estive che autunnali. Non solo quindi avremo prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature diurne che restano ben al di sopra della norma. Punte massime anche questo mercoledì fino a 27-28 gradi, minime notturne ovviamente più frizzantine, siamo intorno ai 16-18 gradi nelle principali località. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Questa è la storia.
8: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le norme generali di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso. Che me ne frega, beh!

0: Sì, che ti voglio dire, sai.
1: Ma dice io, e te credo che è bella, è globoli.
0: Sai pensato, a me lo vuoi dire, sì, che ti voglio dire, sai.

0: Sono pronto. Buonasera, sono il dottor Emmett Brown, sono nel parcheggio del Twin Pines Mall. È sabato mattina 26 ottobre 1985, è luna 18 e questo è l'esperimento temporale numero 1. Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marty.
1: Ciao, sono Marty McFly e anch'io quando tocco le 88 miglia orarie ascolto DJ Osso.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a 4,99€. Todis. Buongiorno convenienza.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
8: Senza interruzioni.
9: 7 songs.
8: Le 7 migliori.
7: Di Globo Vintage.
8: Big Bands.
7: I gruppi che hanno fatto la storia della musica 70.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Oh my God!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen. Nuovo

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
3: Un disastro!
2: Ah, e le escursioni?
3: Abbiamo naufragato!
2: E tua moglie?
3: È scappata! Con uno del posto!
2: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
3: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
2: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Questa è la storia.
6: Inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine. Frittatore di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

0: dirà dai croccantini a Battlecat, che cortocircuito con DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
1: Amici di Globo Vintage, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì ancora una volta all'insegna del bel tempo. Non cambia la situazione meteorologica in gran parte d'Italia, ancora alta pressione, ancora condizioni meteo più estive che autunnali. Non solo quindi avremo prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, ma anche temperature diurne che restano ben al di sopra della norma. Punte massime anche questo mercoledì fino a 27-28 gradi, minime notturne ovviamente più frizzantine, siamo intorno ai 16-18 gradi nelle principali località. Ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.

0: 50!
1: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
0: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
2: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
4: Questa è la storia.
5: Io sono Adam, principe di Eternia, e scoprii di avere i miei poteri segreti il giorno che alla radio dissi: per la forza di Globo Vintage, la grande musica è con me! Gianluca diventò il possente DJ Osso e diede vita a Cortocircuito, il programma più forte di tutti.

0: adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa. Se famo una bella spremuta de vigorello e torniamo dopo.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, traffico in progressivo aumento a Roma dove ci avviciniamo all'ora di punta, circolazione già intensa sulle principali consolari in ingresso alla capitale e sul grande raccordo anulare dove segnaliamo le prime code sulla carreggiata interna tra la via Casilina e la via Appia. Incolonnamenti per traffico intenso sull'intero percorso del tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione della tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est, sempre per il traffico intenso, ci sono code dalla Tiburtina fino a via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico. A sud della capitale altre file in entrata a Roma sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano e lungo la via Appia da Ciampino a via delle Capannelle. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: È entrata in funzione la nuova illuminazione di Ponte Flaminio, realizzata con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. L'intervento nasce dall'esigenza di rinnovare un sistema di illuminazione ormai datato, adeguandolo agli standard attuali e valorizzando le caratteristiche architettoniche e monumentali del ponte. È partito dalla rimessa di Porta Maggiore il collaudo sui binari del primo dei 121 nuovi tram ordinati da Roma Capitale per rafforzare il trasporto pubblico locale su ferro. La vettura, dopo il periodo di prove tecniche, sarà immessa in servizio entro fine anno. Il prossimo weekend torna al Foro Italico Tennis and Friends, Salute e Sport. Il progetto è nato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e i corretti stili di vita. Dal 2 al 4 ottobre sarà attivo il Villaggio della Salute e Sport. Info su comune.roma.it.
7: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri 2,29 euro.
8: Mauris. Oh my car!
9: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
2: Qui da noi nei supermercati Dem.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Da questo momento, sette grandi canzoni a tema.
4: Senza interruzioni.
5: Seven songs.
4: Le sette migliori.
3: Di Globo Vintage.
4: Euro Hits 80.
3: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 80.
4: Su Globo Vintage.

0: delle 7 migliori
1: tornano domani alle 6
0: on Global Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
6: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
5: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
6: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
7: Attenzione, su cashglobe.it è iniziato il fuori tutto di settembre. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobe.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi settembre col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobe.it.
8: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
1: Questa è la storia. Su Globo Vintage
0: Retrogrammi.
1: Pillole di memoria pop.
9: Anni 80. Senza alcun preavviso, un'intera generazione di adolescenti fa la conoscenza di un uomo taciturno con 7 cicatrici sul petto che disegnano l'Orsa Maggiore. Questa è la storia di uno degli anime più epici e amati della storia della TV.
10: Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della Terra, gli oceani erano scomparsi e le pianure avevano l'aspetto di desolati deserti. Tuttavia, la razza umana era sopravvissuta.
9: È il 1987, quando alcune reti locali iniziano a trasmettere Ken il guerriero. La serie racconta il viaggio di Kenshiro, 64esimo successore della divina scuola di Okuto.

0: Ken vaga per le terre desolate di un futuro post-atomico senza leggi, dove i sopravvissuti vivono tra le macerie della civiltà, perseguitati da bande di predoni.
1: La costellazione dell'Orsa Maggiore. Il potere che essa conferisce a chi nasce sotto il suo segno è terrificante. Dicono che con la sola forza della mente si possa concentrare tutta l'energia circostante in un unico punto all'interno del corpo dei propri nemici e poi liberarla con effetti devastanti.
0: Il viaggio di Kenshiro lo porta ad affrontare numerosi nemici, tra cui il perfido Shin, maestro della sacra scuola di Nanto, responsabile del rapimento della sua amata Giulia. Ma il destino di Ken è intrecciato anche con quello dei suoi fratelli adottivi, Toki, medico e maestro di arti marziali, il crudele Jagger e Raul, il potente re di Okuto, deciso a conquistare il mondo con la forza.
2: Mio padre Ryuken, che non ebbe la benedizione del Signore per avere bambini, ci adottò. Ma nella storia, la sacra scuola di Okuto può avere un unico successore. Solo uno di noi poteva essere iniziato ai suoi principi segreti.
0: Accanto al protagonista ci sono Bart e Lin, due bambini che per Ken diventano famiglia, luce e umanità. Kenshiro non è un supereroe, è un antieroe, tragico

0: In mezzo a tanti cartoni colorati e rassicuranti, Kenny il guerriero non sembrava fatto per noi. Ed è proprio per questo che in quegli orizzonti post-atomici, in quei volti scolpiti dal dolore, in quei silenzi più forti dei colpi, ci siamo sentiti grandi solo per il fatto di guardarla.
1: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è la storia.
1: Globo Vintage.

0: Scusate ragazzi, ma DJ Oz non è al 100%. Tempo di una ricarica e torno tra poco. Su Club Vintage, cioè, ovviamente. Scusa se è poco.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda.

0: ti farà emozionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter. Don't touch that dial.
2: Wait for me. I'll be back. Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ah, 50 e 50!
10: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
9: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
11: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
12: Allart, al centro della tua casa.
1: Questa è la storia.
13: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
14: Natalie! Qualcosa!

0: DJ Osso torna domani su Globo Vintage. Promessa di voi, barista.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati, sostenuto il traffico sul grande raccordo anulare con rallentamenti e code sulla carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e di seguito tra la via Casilina e la via Ardeatina. Rallentamenti e code anche sulla carreggiata esterna tra la via Nannina e la via Tiburtina e nel settore opposto tra la via Cassia e la via Aurelia. Incolonnamenti per traffico intenso sull'intero percorso del tratto urbano della 24 Roma Teramo in direzione della tangenziale est. Sulla stessa tangenziale est il traffico è in coda dalla via Tiburtina a via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e da largo Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni. Nel quartiere dell'Eur un incidente in viale della Musica rallenta il traffico all'altezza di via dell'Arte. Ancora file in entrata a Roma sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano e lungo la via Appia da Ciampino a via delle Capannelle. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it. Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro. Mauris.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, solo leggermente disturbato da infiltrazioni di aria più umida da ovest che portano qualche annuvolamento in più anche sul Lazio, seppur in un contesto in prevalenza soleggiato. Tra pomeriggio e sera maggiori annuvolamenti lungo i rilievi, ma anche a tratti sulle aree pianeggianti e sul Frusinate. Temperature ancora piuttosto elevate, massime fino a 27-28 gradi, quindi oltre le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage. Don't touch that dial.
3: Wait for me. I'll be back. La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Attenzione, su cashglobe.it è iniziato il fuori tutto di settembre. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobe.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi settembre col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobe.it.
3: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. Sostenuto il traffico sul grande raccordo anulare con rallentamenti a code sulla carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e di seguito tra la via Casilina e la via Ardeatina. Rallentamenti e code anche sulla carreggiata esterna tra la via Nannina e la via Tiburtina e nel settore opposto tra la via Cassia e la via Aurelia. E nuovi lavori interessano proprio la via Aurelia da oggi fino al 10 ottobre. Tra Malagrotta e Castel di Guido si viaggia su carreggiata ridotta in direzione nord dalle 7 alle 18. Proseguono i lavori sulla superstrada Soratina-Cassino, ci siamo spostati in provincia di Frosinone, si viaggia a senso unico alternato in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Frequente la formazione di rallentamenti e code in caso di traffico intenso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi. Todis. Buongiorno convenienza.
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: No.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare!
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
4: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
5: Qui da noi, nei supermercati Dem.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
7: Questa è la storia.

0: Vintage Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di mercoledì ancora caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone sull'Italia, solo leggermente disturbato da infiltrazioni di aria più umida da ovest che portano qualche annuvolamento in più anche sul Lazio, seppur in un contesto in prevalenza soleggiato. Tra pomeriggio e sera maggiori annuvolamenti lungo i rilievi, ma anche a tratti sulle aree pianeggianti e sul Frusinate. Temperature ancora piuttosto elevate, massime fino a 27-28 gradi, quindi oltre le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
5: Allart, al centro della tua casa.

0: Ora su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Nel 1979, sulla scia del grande successo ottenuto da Goldrake, alcune TV locali iniziano a trasmettere una nuova serie di Gonagai destinata a diventare un cult assoluto. Questa è la storia del sosia di Elvis Presley, più amato in Italia, insieme a Little Tony e Bobby Solo.
2: Neanche dentro questa base si è al sicuro dai poteri di Nick. C'è solo una cosa capace di fermarla: Jig, il robot d'acciaio.
1: Il protagonista è Hiroshi, un pilota di Formula 1 che, dopo un incidente mortale, apprende di essere stato trasformato in un potente umanoide dal padre, il professor Shiba, che in punto di morte ha miniaturizzato e innescato nel petto del figlio una campana di bronzo, antico artefatto custode di poteri magici.
3: Jig, il robot d'acciaio? Che cos'è, papà?
2: Hiroshi, sei tu Jig, il robot d'acciaio.
1: È così che, unendo dei guanti da motociclista, Hiroshi sfrutta l'energia della campana di bronzo per trasformarsi nella testa di Jig, un robot d'acciaio che si completa grazie ai componenti magnetici lanciati da Miwa, pilota del Big Shooter.
4: Contatto!
1: Il destino di Hiroshi è quello di difendere il pianeta dai terribili mostri Aniwa, capitanati dalla perfida regina Himika, il cui obiettivo è quello di riconquistare la Terra tornando in possesso della campana di bronzo.
5: Torno dopo migliaia di anni per riprendere il regno che legittimamente mi appartiene. Io, Himika, sarò di nuovo regina del Giappone.
6: Corri, ragazzo, laggiù.
1: Nonostante una tiepida accoglienza in Giappone, Jig Robot conquista rapidamente il cuore del pubblico italiano. Il merito di questo amore duraturo è da attribuire in gran parte alla coinvolgente sigla italiana cantata da Roberto Fogu, in arte Fogus, capace di evocare l'epica e il coraggio dell'eroe in ogni ascoltatore.
0: Retrogrammi torna più tardi.

0: Vintage. Traffico.
1: Al centro congressi La Nuvola, sino a venerdì si svolgerà il forum euro-mediterraneo dell'acqua con la partecipazione di numerose personalità. Divieti di sosta stanno interessando alcuni tratti di Viale Asia, Viale Shakespeare e Viale Europa. Per proseguire i lavori per il grande raccordo anulare delle biciclette sono state istituite discipline di traffico a carattere provvisorio in Viale Tiziano e Piazzale Manila. Sino al 26 novembre in Viale Tiziano vigerà il divieto di sosta H24 con zona rimozione sul lato sinistro del senso unico di marcia tra Viale delle Belle Arti e Pianrico Chiaradia e stesso divieto su tutta l'area posta a destra del senso unico di marcia destinata a parcheggio regolamentato a partire da Piazzale Ancara sino a Piazza Podoloro. In Piazzale Manila il divieto di sosta H24 con zona rimozione interesserà tutta la sede stradale della carreggiata con direzione e verso da Viale Tiziano a Via Flaminia. Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e chiusure notturne per le rampe di innesto del tratto urbano della A24 con la tangenziale est. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina è prevista la chiusura al traffico della rampa di connessione della tangenziale est con il tratto urbano della A24 per i veicoli provenienti dalla Salaria e diretti al GRA. L'alternativa è proseguire in direzione San Giovanni e usufruire dello svincolo di Largo Passamonti per poter invertire la marcia e riprendere la tangenziale in direzione Salaria Por Italico e quindi il tratto urbano della A24.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dunque vediamo: spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
4: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
3: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
4: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Con In Forma di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Qua la Zampa con In Forma. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti In Forma in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis. Buongiorno convenienza.
2: My Car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Nuovo T-Roc

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Al centro congressi La Nuvola, sino a venerdì si svolgerà il forum euro-mediterraneo dell'acqua con la partecipazione di numerose personalità. Divieti di sosta stanno interessando alcuni tratti di Viale Asia, Viale Shakespeare e Viale Europa. Per proseguire i lavori per il grande raccordo anulare delle biciclette sono state istituite discipline di traffico a carattere provvisorio in Viale Tiziano e Piazzale Manila. Sino al 26 novembre in Viale Tiziano vigerà il divieto di sosta H24 con zona rimozione sul lato sinistro del senso unico di marcia tra Viale delle Belle Arti e Via Enrico Chiaradia. E stesso divieto su tutta l'area posta a destra del senso unico di marcia destinata a parcheggio regolamentato a partire da Piazzale Ancara sino a Piazza Podoloro. In Piazzale Manila il divieto di sosta H24 con zona rimozione interesserà tutta la sede stradale della carreggiata con direzione e verso da Viale Tiziano a Via Flaminia. Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e chiusure notturne per le rampe di innesto del tratto urbano della A24 con la tangenziale est. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina è prevista la chiusura al traffico della rampa di connessione della tangenziale est con il tratto urbano della A24 per i veicoli provenienti dalla Salaria e diretti al GRA. L'alternativa è proseguire in direzione San Giovanni e usufruire dello svincolo di Largo Passamonti per poter invertire la marcia e riprendere la tangenziale in direzione Salaria Por Italico e quindi il tratto urbano della A24.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods, super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni, 2,59 euro.
5: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
0: Put your hands, everybody! L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e il saggio olivo un litro a €4,99.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Un'estate infinita sul Lazio per la presenza ormai fissa dell'alta pressione subtropicale. Anche nelle prossime ore, nella giornata di domani, saranno pochi cambiamenti, con cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola in più, un po' di più variabilità pomeridiana sull'entroterra, sull'Appennino centrale, dove domani pomeriggio potrebbe formarsi qualche breve occasionale piovasco. Parliamo dei monti del Frusinate e del Reatino. Altrove, appunto, una giornata sostanzialmente stabile, molto mite, con massime fino a 26-27 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
0: Questa è la storia

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
1: E tua moglie?
2: È scappata. Con uno del posto.
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
1: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler Spray sgrassatore vari tipi, 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
4: 50 e 50, 50 e 50!
5: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
4: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
6: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
7: Allart, al centro della tua casa.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni

0: Vintage Fever on Globo Vintage.
1: Man, Obsession Part 1.

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: emozionare.
1: Retrogrande.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella Vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo

0: 2.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Questa

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di settembre. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi settembre col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
2: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
3: Questa è la storia.

0: that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza. Dunque vediamo, spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
3: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
2: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
3: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: Globo Vintage Meteo.
1: Trovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Un'estate infinita sul Lazio per la presenza ormai fissa dell'alta pressione subtropicale. Anche nelle prossime ore, nella giornata di domani, saranno pochi cambiamenti, con cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola in più, un po' di più variabilità pomeridiana sull'entroterra, sull'Appennino centrale, dove domani pomeriggio potrebbe formarsi qualche breve occasionale piovasco. Parliamo dei monti del Frusinate e del Reatino. Altrove, appunto, una giornata sostanzialmente stabile, molto mite, con massime fino a 26-27 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.

0: quanto sa di felicità.
1: Attenzione, su cashglobe.it è iniziato il fuori tutto di settembre. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobe.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi settembre col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobe.it.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Nel cuore degli anni Ottanta, una serie animata cattura l'attenzione dei giovani telespettatori italiani. Questa è la storia di una giovane groupie, di una band variopinta e del primo e unico live action italiano basato su un cartone animato giapponese. Il 10 settembre 1985 arriva su Italia 1 Kiss Me Licia. La protagonista è una ragazza che si divide tra gli studi e il lavoro nel ristorante del severo padre Anacleto Marrabbio. Un giorno di pioggia, come recita la sigla, Licia fa conoscenza del piccolo Andrea e del suo fedele compagno, il gatto Giuliano.
2: Sei nei guai, piccolo. Non fare il cattivo, Giuliano. E tu come ti chiami?
3: Mi chiamo Andrea.
1: Il casuale incontro porta Licia ad invitare il bambino nel locale del padre. Da quel momento Andrea si impegna con tutto il suo entusiasmo a far sbocciare una storia d'amore fra lei e Mirko, fratello maggiore nonché leader e cantante dei Beehive. Tuttavia il destino ha in serbo molte sorprese, poiché il cuore di Licia inizia a oscillare tra il fascino di Mirko e la dolcezza del tastierista Satomi, gettando le basi per un intreccio sentimentale ricco di colpi di scena. Con il suo mix di romanticismo e musica, tanto che per l'occasione le canzoni dei Beehive vengono riscritte in italiano, il successo di Kiss Me Licia è tale che nell'86 Mediaset produce una serie in live action interpretata da Cristina D'Avena, diventando un caso televisivo unico nel panorama italiano.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, super prezzo 9,90 euro.
2: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su Allart.

0: Enter.it.
1: All'Art, al centro della tua casa.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1.000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Questa è la storia.

0: E ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a Cortocircuito, il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e i Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso. Disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo start è dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
5: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: Questa è la storia.
6: Let's go, girls.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
2: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
3: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
10: Quattro ricariche per la vostra giornata.

0: arrivare a mixare il mattino presto su Globo Vintage, DJ Osso cominciò col mettere la sveglia alle 5:15. Oggi, a forza di esperimenti continui, è arrivato a metterla alle 6:28. Ecco. Vale dire, al limite delle possibilità umane.
1: Sì.
0: Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 4 secondi per riprendere conoscenza. 5 secondi per prendere le cuffie. 3 secondi per sbattere la testa contro il muro.
1: Scusi.
0: Più 6 secondi per chiedersi cosa mai lo spinse un giorno ad andare in onda tutte le mattine su Globo Vintage.
1: Ecco qua.
0: 9 secondi per selezionare la musica.
1: Posto.
0: 3.000 dati megabyte.
1: Non mi può dare una mano lei?
2: La sveglia per tutti è alle 6:30.

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax, super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri, 2,29 euro. Mauris.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Vintage Meteo.
1: Ben trovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Globo Vintage. Un'estate infinita sul Lazio per la presenza ormai fissa dell'alta pressione subtropicale. Anche nelle prossime ore, nella giornata di domani, saranno pochi cambiamenti, con cielo sereno, poco nuvoloso, qualche nuvola in più, un po' di più variabilità pomeridiana sull'entroterra, sull'Appennino centrale, dove domani pomeriggio potrebbe formarsi qualche breve occasionale piovasco. Parliamo dei monti del Frusinate e del Reatino. Altrove, appunto, una giornata sostanzialmente stabile, molto mite, con massime fino a 26-27 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ah, 50 e 50!
3: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
2: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
4: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Sulla via Pontina per incidente code altezza Tor dei Cenci verso la Cristoforo Colombo. Altro incidente con difficoltà su via della Bufalotta nei pressi di via Pietro Mignoni. Traffico intenso con
0: vintage.
1: Traffico.
2: Sulla via Pontina per incidente code altezza Tor dei

0: Gioberti e via Cavour. Attenzione quindi alla segnaletica. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Lavori notturni anche sul viadotto della Magliana. Fino al 23 di ottobre, dalle 21 alle 6, divieto di transito da viale dell'Atletica a via della Magliana in entrambe le direzioni.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back. Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Oh my car! L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
4: Think big, become big.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda

0: dentro grande.
1: Pillole di memoria pop, tutti i giorni,
0: in ogni momento, su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: Con Informa di Todis, in palio 3 weekend pet friendly in Italia e 10 kit pet tech con telecamera e GPS. Dal 1 ottobre al 25 novembre partecipa al concorso Quala Zampa con Informa. Fai una spesa minima di 10 euro di prodotti Informa in unico scontrino e vinci. Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su qualazampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
4: Dunque vediamo, spremi agrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: 2 verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: sa di felicità.
1: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
2: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
1: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50% lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
0: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
3: Allart, al centro della tua casa.
4: Questa è la storia

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, traffico intenso con code a tratti sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria, poi più avanti tra Numentana e Svincola 24 e lungo la carreggiata esterna dalla Roma Fiumicino allo Svincola 24. Da oggi fino al 10 di novembre lavori sulla via Aurelia tra Malagrotta e Castel di Guido con carreggiata ridotta in direzione nord dalle 7 alle 18. Proseguono i lavori sulla superstrada Soratino-Cassino, si viaggia a Sansone Qualternano in tratti saltuari tra Settignano di Atina e Atina Superiore. Frequente la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Lavori questa notte sulla diramazione Roma Sud della A1. Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto compreso tra il raccordo e Monte Porzio in direzione di Napoli. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, dentifricio Colgate vari tipi a soli 88 centesimi. Collutorio Oral-B, denti e gengive, super prezzo 1,49 euro. Mauris.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
9: Qui da noi, nei supermercati Dem.
8: Dem, ogni giorno il meglio.
10: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300.

0: nell'oscurità della notte hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale Night Drive. Night
0: Drive. La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni
1: su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle 2.
1: Quando la città dorme.
0: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
1: Night Drive. Night Drive. Anche questa notte.
0: Su Globo Vintage. Don't touch that dial.
2: Wait for me. I'll be back. Ecco che prende la palla Todis. Dribbla con facilità il caro vita. Supera l'inflazione. Mette fuori gioco i prezzi alti. Duetta con la qualità. Ed ecco il tiro. Gol! Un risultato scontatissimo.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo un litro a 4,99€.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927. Questo

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da spazi soleggiati sul Lazio, con qualche annuvolamento di passaggio tra pomeriggio e sera, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Temperature minime che comunque non andranno al di sopra dei 14-16 gradi, clima invece molto mite nelle ore pomeridiane. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di settembre. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi settembre col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: La legge dei 20 anni è la dimostrazione che l'effetto revival funziona a distanza di 2 decenni o suoi multipli. Negli anni 80, per esempio, gli italiani sognano e rincorrono i favolosi anni 60. Questa è la storia del film che ha saputo meglio unire il divertimento alla malinconia.
2: Per quest'anno non cambiare, vengo al mare per ciullare. Bronzatissimo.
3: Bronzatissima.
1: Il 17 febbraio del 1983 arriva nelle sale Sapore di mare. Il film, scritto e diretto dai fratelli Vanzina, fotografa l'estate vissuta da un gruppo di ragazzi nella Versilia del 1964. La pellicola è il 10° maggior incasso della stagione 82-83, a fronte di un budget relativamente modesto. Il merito va a una colonna sonora memorabile, battute entrate nella storia e un cast indovinato dove emergono Jerry Calà, Christian De Sica e le bellissime Marina Suma, Isabella Ferrari e Carina Haff.
4: Oh Luca, che è successo?
5: Come che è successo? Si è fuso tutto, Dio Nettuno!
6: L'hai rotto te, eh? Te l'avevo detto che sfasciavamo tutto. Ma tu niente!
5: L'avevo detto io che portavi rogna e tu dai!
6: Sì, dai!
1: Nonostante la storia sia ambientata a Forte dei Marmi, gran parte delle riprese sono filmate a Fregene. Lo stabilimento, la villa della festa, il bar con il jukebox sono tutte location a 2 passi da Roma.
7: Ehi, indigeno, cosa sei dietro a fare? Lo dico, se ti vuoi divertire, vai al porto di Livorno. Lì ne trovi quante ne vuoi di troie che vanno bene per te. You understand?
1: A pochi mesi dall'uscita, Sapore di mare innesca un inevitabile sequel e un'ondata di imitazioni che danno vita a un nuovo filone vacanziero, che trova il suo culmine pochi mesi dopo, quando gli stessi Vanzina scrivono e dirigono Vacanze di Natale. Ma questa è un'altra storia.
8: Questo biglietto vale per tutte le lettere che non ti ho mai scritto. Sei sempre la più bella, Luca.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati, incidente con code sulla via Pontina tra Spinaceto e Raccordo Anulare, quindi in entrata in città. Altro incidente con difficoltà di transito su via della Bufalotta, nei pressi di via Pietro Mignosi. Traffico intenso con code a tratti sul Raccordo Anulare, in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Svincola 24. E lungo la carreggiata difficoltà di transito su via della Bufalotta, nei pressi di via Pietro Mignosi. Traffico intenso con code

0: Le due direzioni dalle 22 alle 5.30, nella stessa fascia oraria chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Prestare attenzione alla segnaletica sul posto. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6 del giorno dopo. Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
3: 50 e 50 50 e 50.
4: Ci risiamo. Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
8: Qui da noi, nei supermercati Dem.
7: Dem, ogni giorno il meglio.
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app del Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, Dash 35 Pods Power e Dash 44 Pods super prezzo 9,90 euro. Ammorbidente Vernel, varie profumazioni 2,59 euro.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
6: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: di felicità. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Attenzione, su cashglobe.it è iniziato il fuori tutto di settembre. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobe.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi settembre col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte.

0: Bentrovati, intenso il traffico con code a tratti sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo a 24 e lungo la carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino allo svincolo a 24. Traffico intenso anche in tangenziale con code tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni e tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico. Fino al 1° ottobre si lavora di notte sul ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30. Nella stessa fascia oraria è chiusa anche via del Porto Fluviale, tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Prestare quindi attenzione alla segnaletica sul posto. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Lavori questa notte sulla diramazione Roma Sud della A1. Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto compreso tra il raccordo e Monte Porzio direzione Napoli. Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Sonia Cerquetani è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage. Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: È entrata in funzione la nuova illuminazione di Ponte Flaminio, realizzata con un investimento di oltre 310.000 euro di fondi capitolini. L'intervento nasce dall'esigenza di rinnovare un sistema di illuminazione ormai datato, adeguandolo agli standard attuali e valorizzando le caratteristiche architettoniche e monumentali del ponte. È partito dalla rimessa di Porta Maggiore il collaudo sui binari del primo dei 121 nuovi tram ordinati da Roma Capitale per rafforzare il trasporto pubblico locale su ferro. La vettura, dopo il periodo di prove tecniche, sarà immessa in servizio entro fine anno. Il prossimo weekend torna al Foro Italico Tennis and Friends, Salute e Sport. Il progetto è nato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport, la salute e i corretti stili di vita. Dal 2 al 4 ottobre sarà attivo il Villaggio della Salute e Sport. Info su comune.roma.it.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Formaggio Gran Moravia, 89 centesimi letto. Todis, buongiorno convenienza.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare.

0: musica. Tutto è calcolato sul filo dei secondi.
1: Dalle 6 alle 9
2: su Globo VIP.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio Di Big. Ciao Giorgio!
5: Ciao, ciao a tutti!
4: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
5: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
4: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
5: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
4: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
5: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
4: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
5: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
4: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
6: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
7: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
6: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
7: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
8: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, ricarica Chantecler spray sgrassatore vari tipi 1,49 euro. Detersivo piatti scala vari tipi a soli 69 centesimi. Mauris.
2: Questa è la storia

0: Globo Vintage Meteo.
1: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da spazi soleggiati sul Lazio, con qualche annuvolamento di passaggio tra pomeriggio e sera, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Temperature minime che comunque non andranno al di sopra dei 14-16 gradi, clima invece molto mite nelle ore pomeridiane. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume di L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al 90° più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.

egoista, certo. Perché no? Perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Bentrovati, intenso il traffico con code a tratti sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Cassia alla Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo a 24 e lungo la carreggiata esterna dalla Roma a Fiumicino allo svincolo a 24. Traffico intenso anche in tangenziale con code tra Corso di Francia e Salaria verso San Giovanni e tra la Tiburtina e la Salaria direzione Stadio Olimpico. Fino al 1° ottobre si lavora di notte sul ponte dell'Industria, chiuso nelle due direzioni dalle 22 alle 5.30. Nella stessa fascia oraria è chiusa anche via del Porto Fluviale tra via delle Conce e via della Riva Ostiense. Prestare quindi attenzione alla segnaletica sul posto. Prorogati fino al 15 di ottobre i lavori al sottopasso che dalla Flaminia porta verso viale di Tor di Quinto, lavori che comportano la chiusura di notte tra le 21 e le 6. Lavori questa notte sulla diramazione Roma Sud della A1. Tra le 22 e le 6 chiuso il tratto compreso tra il raccordo e Monte Porzio direzione Napoli. Ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Sonia Cerquetani è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Oh my God!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Qui da noi, nei supermercati Dem.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera.
3: Noi, nei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Nel mondo dell'edilizia

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vit. Quando la tua auto fende l'oscurità della notte, hai bisogno di un'esperienza unica.
1: Dal valore speciale. Night Drive.
0: La playlist esclusiva dei tuoi viaggi notturni.
1: Su Globo Vintage.
0: Lasciati trasportare da una colonna sonora 70, 80 e 90.
1: Avvolgente e suggestiva.
0: Da mezzanotte alle due, quando la città dorme.
1: La musica di Night Drive ti porta sempre più lontano.
0: Night Drive, anche questa notte.
1: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
5: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
4: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
5: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%, l'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale!
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, detersivo liquido lavatrice Ace, 27 lavaggi bipacco, 4,49 euro. Stendino Mameson Alumix Color, 18 metri, superprezzo 9,90 euro.
1: Mauris. Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me, I'll be back.
4: Attenzione, su cashglobo.it è iniziato il fuori tutto di settembre. Solo oggi, fino allo scoccare della mezzanotte, su cashglobo.it ti aspetta un extra 10% di sconto su tutte le offerte già ribassate. 24 ore per acquistare ristoranti, eventi e tante esperienze diverse a un prezzo ancora più basso. Inserisci il codice fuori tutto al checkout e chiudi settembre col botto. Solo oggi, fino a mezzanotte, solo su cashglobo.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90.
1: Con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.
1: Pillole di memoria pop.
0: I film e i programmi che hanno fatto la storia del cinema e della TV.
1: Gli aneddoti musicali, gli oggetti più iconici.
0: Un viaggio nella cultura pop.
1: Che ti farà emozionare.
0: Retrogramme.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Yogurt greco bianco zero grassi Pavlakis da 150 grammi a 59 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.
4: Massimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte

0: l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: E ora il trionfo degli anni 70. Le

0: disco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Stagione di occasioni da Mauris, il numero uno del risparmio. Fino al 10 ottobre, liquido pavimenti Ajax, super prezzo 1,59 euro. Ace candeggina classica 5 litri, 2,29 euro.
5: Tutta la Roma minuto per minuto. Ecco il quarto volume de L'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Dammi solo un minuto. Tutti i gol dal primo al novantesimo più recupero. Ordinalo ora su iosonoromanista.it e scopri i marcatori della nostra storia dentro il tabellino di una partita iniziata nel 1927.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.

0: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di giovedì che sarà caratterizzata da spazi soleggiati sul Lazio, con qualche annuvolamento di passaggio tra pomeriggio e sera, ma in un contesto in prevalenza asciutto. Temperature minime che comunque non andranno al di sopra dei 14-16 gradi, clima invece molto mite nelle ore pomeridiane. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Ah, 50 e 50, 50 e 50!
7: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
6: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
8: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
9: Allart, al centro della tua casa.
10: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: prodotti in forma in unico scontrino e vinci! Scopri tutti i punti vendita Todis aderenti all'iniziativa. Concorso valido dal 1 ottobre al 25 novembre 2026. Regolamento su colazzampaconinforma.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Dunque vediamo: spremiagrumi, bollitore e macchina da caffè Smeg, kit allarme Verisure, condizionatore Ariston.
2: Amore, ma che fai? La lista di nozze?
1: Ma no, sono i regali di Orsolini. Dobbiamo rifare bagno, cucina e infissi. Più acquisti fai, più regali ricevi.
2: Fino al 31 dicembre da Orsolini i regali sono di casa. Fissa un appuntamento in showroom. Regolamento su orsolini.it.
3: E ora il trionfo degli anni 70.

0: tra poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: proporzionare.
1: Retrogradi.
0: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
1: In ogni momento. Su Globo Vinter.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big. Become big.
6: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: Vintage Fever Extra Large.
1: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
7: Dagli anni 70 agli anni 90. Vintage

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: 50 e 50, 50 e 50!
4: Ci risiamo! Un altro modo intelligente per cambiare gli infissi?
3: Con Allart paghi solo il 50%. L'altro 50 lo dilazioni nel tempo con il vantaggio della detrazione fiscale.
5: Allart è in via Tiburtina 255 a Roma o su allartcenter.it.
6: Allart, al centro della tua casa.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Il viaggio con la musica che ha fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.
1: Torna domani su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Dal 23 al 30 settembre arriva il sottoprezzo da Dem Supermercati. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica. Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Da questo momento, la musica diventa la tua compagna di viaggio.
6: Le luci al neon si riflettono sulla tua auto.
0: Tieni la mano sul volante.
6: Affonda lo sguardo nella notte.
0: Questa è Night Drive su Globo Vintage.

0: Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage. A te che tieni la mano su quel volante
1: e affondi lo sguardo nella notte.
0: Buon viaggio.
1: Questa è Night Drive
0: su Globo Vintage.

0: Le luci al neon delle insegne
1: si riflettono sulla tua auto
0: mentre tu guidi nella notte. Attraversa la città che dorme. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: La tua auto fende l'oscurità della notte e alla sua guida ci sei tu, protagonista della città che dorme.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: spazio della notte non è per tutti.
1: Le strade libere.
0: Il buio che rimbomba negli angoli delle strade addormentate. E al volante ci sei soltanto tu, con i tuoi pensieri. Night Drive.
1: Night Drive.
0: Su Globo Vintage.

0: Le strade libere e profonde.
1: Il sapore dell'aria fresca.
0: I finestrini abbassati.
1: Night Drive.
0: Night Drive su Globo Vintage.

0: torna tra poco
1: su Globo Vintage. Certe idee
0: di notte
1: e solo di notte diventano realtà.
0: Night Drive
1: su Globo Vintage.

0: Night Drive
1: torna tra poco
0: su Globo Vintage.
1: Night Drive.
0: Oltre il tempo, la selezione speciale di Globo Vintage.